0: 能移啊嘛。
1: 係咯，佢拋到邊個就邊個噶咯喎。
0: 咁但根本係佢幾乎遞俾佢咁滯噶啦。
1: 咁啊，不如我哋又聽下《驚喜彩樓配》一個片段啦。咁就係由梅蘭芳所唱嘅。